0: Devils in Ascendentino Armora.
1: Scambagherei, scambagherei, Radio Centro.